grandi erano in provincia dell'amore, o no, come gran cosa. Capitano!

0: trovarci insieme.
1: No, niente da fare. Ascoltate, appena ve lo dico, scendete da questa porta qui ed entrate nella macchina che vi aspetta.

0: venite, c'è la posta. L'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh? Niente per me. Spiace.
1: Questa ti terrà occupata. È colpa del tuo naso. Il naso lo punti certe volte. Soffrono di antipatia. Si prendono sul naso.
2: Quello è solo.
1: Sono perduto.
2: No, sono perduto.
0: Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
3: Lui viene da una famiglia numerosa.
4: Dove stai andando?
0: Beh, ti ho detto di star qui, no? Venite, uomini, vieni.